quindi lo scatto allora e con lo spollata para così lo spollosse curva e così lo spoglorificato Dio spamero di tanto, eh? Gloria a Dio.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se não escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Scusando bene, non spondeci ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

si Dios me stiera scoi parlamentari, si Jesús me stiera vota, pa qua partide, pa quem le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kebisa un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fue palabra di Dios de escogimiento del líder non un pueblo, representante non un pueblo. Hopin nos non sa ainda quem dona por confianza democrático. È importante ovviamente escuche e palabra di Dios sirve topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista e tabai tapa promover ningún gente ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assunto scoglio, come maniamo subito, Signore, per junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se per conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, vi se non scuccia ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, vi se non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un personaggio per ascoltare ovviamente, non conosco.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, allá, um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.